0: Stop! Io nego! Hai un micro sponsor di volno. Wow!
1: Oste, lubimo muzică. E din stru, lubimo tu via radio, Party Mix.